0: Sono le 2:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra

0: Radio Idea.
1: Follow.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 3:59.

0: Russa.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 5 e 59 minuti.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Tem outra sala só, tipo, se não trevo.

lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaret e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì ancora con condizioni anticicloniche sull'Italia e sul Mediterraneo, dunque anche in Puglia, tanto sole e pochi disturbi nuvolosi che dunque saranno limitati al più a qualche velatura e a degli addensamenti al pomeriggio verso la dorsale appenninica. Ci sarà un po' di vento da nord sul mare, sull'Adriatico, con temperature che si mantengono molto elevate per il periodo fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Con il passare dei giorni aumenterà poi la variabilità con qualche acquazzone temporale sulla dorsale appenninica e poi da metà settimana probabile anche sul resto della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì ancora con condizioni anticicloniche sull'Italia e sul Mediterraneo, dunque anche in Puglia, tanto sole e pochi disturbi nuvolosi che dunque saranno limitati al più a qualche velatura e a degli addensamenti al pomeriggio verso la dorsale appenninica. Ci sarà un po' di vento da nord sul mare, sull'Adriatico, con temperature che si mantengono molto elevate per il periodo fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Con il passare dei giorni aumenterà poi la variabilità con qualche acquazzone temporale sulla dorsale appenninica e poi da metà settimana probabile anche sul resto della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 8:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 7 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Regina Vergine Martire. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1822. Sulle rive del fiume Ipiranga, il principe regente Pedro proclama l'indipendenza del Brasile dal Portogallo con lo storico grido «Indipendenza o morte». Nel 1860 Giuseppe Garibaldi fa il suo ingresso trionfale a Napoli a bordo di un treno, accorciando le distanze per l'unificazione d'Italia tra l'entusiasmo della popolazione. Nel 1901 si conclude ufficialmente in Cina la rivolta dei Boxer con la firma del protocollo di Pechino tra l'impero Qing e la coalizione delle potenze straniere. Nel 1998 nasce una nuova era per il mondo digitale e per l'informazione. Larry Page e Sergey Brin fondano ufficialmente la società di Google all'interno di un garage in California. È 1998, pensate un po' voi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1533. Elisabetta prima d'Inghilterra, terra tra i monarchi più celebri della storia, sotto la cui guida il paese visse un'era di straordinario fiorire culturale ed economico. Auguri anche a David Packard, ingegnere imprenditore statunitense, cofondatore insieme a Bill Hewlett del colosso informatico Hewlett Packard, insomma gli HP, i computer HP, e trainati anche Dario Argento, regista e sceneggiatore italiano, maestro indiscusso del cinema horror e dei thriller. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pinetta Oggi Report, il nostro approfondimento. In studio Massimo Bonella, un saluto a voi tutti. Dunque, sempre più tensione e confusione nello scacchiere internazionale. Per fare un attimo il punto della situazione, quest'oggi proviamo a collegarci sempre su gentile concessione da parte di Margherita Furlan, direttore di Casa del Sole TV. Dicevo, proviamo a collegarci con il telegiornale di Casa del Sole di Roma. Vediamo e sentiamo cosa sta accadendo.
3: Kiev alza la posta nella guerra dei droni e Mosca risponde con la formula più dura possibile. Zelensky sostiene che gli sciami ucraini abbiano reso di fatto inutilizzabile lo spazio aereo russo e invita le compagnie aeree internazionali a evitarlo del tutto. Putin non usa mezzi termini, definisce l'avvertimento di Zelensky alle compagnie civili un tentativo di terrorismo di Stato e promette che Mosca risponderà. Il Cremlino inquadra la minaccia ucraina come un attacco diretto alla sicurezza del traffico aereo internazionale, non come una mossa militare legittima. Sullo sfondo, in Germania si moltiplicano gli avvistamenti di droni non identificati, dall'Ipsia in giù, attribuiti sistematicamente a Mosca senza che nessuna autorità tedesca abbia mai fornito una prova concreta della provenienza. Prima il sospetto, poi la certezza mediatica, senza accertamento tecnico verificabile. Pechino richiama alla moderazione e a un negoziato che fermi l'escalation nei cieli, ricordando i rischi per l'aviazione commerciale globale. Teheran, anche sui droni, ha già pagato un prezzo pesante nel confronto con l'Occidente, osserva con diffidenza la normalizzazione di sciami e minacce come arma di pressione psicologica oltre che militare. Tre accuse incrociate e prove che nessuno mostra. Restano ostaggi compagnie aeree e passeggeri.
4: In un momento in cui mezza Europa punta il dito contro il Cremlino per i più svariati motivi, l'Italia non poteva mancare all'appello. A soffiare sul fuoco della russofobia ci ha pensato ieri Antonio Tajani, denunciando possibili interferenze di Mosca in vista delle elezioni generali del 2027, anche se, ha assicurato il ministro degli Esteri, il problema riguarda in realtà l'intera Unione Europea. Non a caso, negli ultimi giorni, la Russia è stata oggetto delle accuse più svariate da parte dei pesi massimi del vecchio continente. Dalla Germania alla Spagna, a Mosca, si attribuiscono responsabilità di ogni tipo. Attentati, invasione di spazi aerei, mobilitazione di decine di migliaia di migranti e chi più ne ha, più ne metta. Con le dichiarazioni di Tajani, anche l'Italia fa così la sua parte all'interno dell'ormai collaudatissimo coro antirusso coordinato da Bruxelles. L'Europa deve contare di più, non deve farsi intimorire, non deve abbassare la testa, ha affermato il titolare degli esteri al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si svolge la riunione informale dei suoi omologhi dell'Unione Europea. Tuttavia il governo italiano è ancora diviso, almeno a parole. A fare il poliziotto buono nei confronti di Mosca ci ha infatti pensato il vice premier Matteo Salvini, dicendosi preoccupato per una crescente ansia antirussa che, a detta sua, servirebbe a qualche cancelleria europea, solo per alimentare la guerra e vendere altre armi. A preoccupare la stampa britannica non è invece Salvini, ma il generale Roberto Vannacci, che un articolo del Financial Times ha bollato come cavallo di Troia di Mosca in Italia, assimilando la sua posizione a quella di altri partiti di destra che stanno riscuotendo successo in Europa, a partire dall'AfD tedesca. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano londinese, Futuro Nazionale potrebbe essere stato fin dall'inizio un progetto russo. Una ricostruzione che però non convince Tajani. Il Financial Times può scrivere quello che vuole, ha dichiarato il ministro italiano, che ha poi aggiunto: bisogna sempre provare quello che si dice. Io mi auguro solamente che sia falso. Mikhailo Fyodorov annuncia la nascita di un'impresa di tecnologie belliche insieme ad Alex Karp, amministratore delegato di Palantir e primo finanziatore dell'operazione. 5 giorni prima il ministro Guido Crosetto lo aveva nominato consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'annuncio è del 1 settembre. 35 anni, già titolare del Dicastero militare a Kiev e regista della trasformazione digitale ucraina, Fyodorov ha presentato 3 iniziative in un colpo solo. La società con Karp, un fondo destinato alle aziende ucraine del comparto armamenti e un centro studi. L'oggetto sociale è la conversione dell'esperienza maturata sotto le bombe in prodotti vendibili a Kiev e ai paesi amici. robotica terrestre, velivoli senza pilota progettati per intercettarne altri, ordigni a guida algoritmica dal costo contenuto. Nome dell'azienda, sede, struttura societaria e ammontare del capitale restano riservati. Carp, che con l'ucraino lavora da un lustro, ha promesso che l'impresa cambierà il mondo. La sua creatura californiana è già dentro 6 apparati governativi ucraini e sostiene il progetto Brave One Data Room, che addestra modelli di intelligenza artificiale sui dati raccolti in combattimento. Il secondo movimento della vicenda riguarda noi e comincia il 28 agosto. Quel giorno Crosetto affida a Fiodorov l'incarico di consigliere per l'innovazione militare, con un mandato che tocca droni, sistemi autonomi e protezione antiaerea.

0: un bene patrimoniale e il fronte ucraino la vetrina dove si collauda ciò che verrà poi venduto ai bilanci europei. Palantir non esegue una politica statale, né diventa una premessa, perché uno Stato che affida a un'impresa privata gli strumenti con cui vede il proprio campo di battaglia le consegna anche il criterio con cui deciderà. L'Italia in questa vicenda non compare come acquirente consapevole ma come territorio. Firma consulenze, ospita infrastrutture, adotta piattaforme e nel frattempo discute d'altro. La sovranità non viene tolta con un atto politico che si possa contestare in Parlamento. Se ne va per contratto, una clausola alla volta.
1: Dunque, questo praticamente è stato estrapolato dal telegiornale della testata Casa del Sole TV di Roma, diretta da Margherita Furlan. Ai microfoni avete sentito inizialmente Jeff Hoffman e a seguire la stessa Margherita Furlan. Insomma, faremo ogni tanto questi approfondimenti con la collaborazione del telegiornale di Casa del Sole per fare il punto della situazione, perché purtroppo in Europa, ma anche nel mondo, ma in questo momento in Europa c'è troppa tensione, troppa confusione e sembra proprio che si vada verso, o comunque ci sia un alto rischio di uno scontro bellico di portata gigantesca. Ecco, noi siamo per la pace, siamo per scongiurare queste situazioni, vogliamo vedere bene come stanno le cose, rimaniamo con le antenne alte. Io a questo punto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo approfondimento. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Sì, sì, ci siamo. Sta per partire un nuovo appuntamento con Troppo Forti. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto. E prima di partire ufficialmente, come al solito, il nostro saltino indietro nel tempo era l'anno 1999. Brano scritto da Mogol e Gianni Bella e portato al successo da Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sin.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: L'estate ancora non sta finendo, però bisogna rientrare alla normalità e inizia anche la scuola, cari miei. Lo so, ragazzi, bisogna alzarsi un po' prima al mattino. I primi ad alzarsi un po' prima al mattino gli alunni di Bolzano, dove le lezioni hanno ripreso proprio lunedì 7 settembre. Poi il 10 settembre toccherà ai ragazzi della provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Dal lunedì 14 poi sarà il primo giorno per Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 settembre invece tocca ai ragazzi della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. A chiudere la carovana dei rientri ci penseranno Abruzzo, Basilicata e Sardegna, con la riapertura fissata a mercoledì 16 settembre. Invece piano piano arriveranno anche i ragazzi della Puglia, che rientreranno a scuola giovedì 17 settembre.
1: E tu a

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Appuntamento del soundcheck con Stephen Dirtid, che ci propone il nuovo singolo That the Man Talk When the Far's Gone, un pezzo symphonic dark rock che rappresenta la chiusura ideale di un lungo ciclo legato all'alternative rock per aprirne uno del tutto nuovo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Stephen Dirtz ci ha proposto Dead Men Talk When the Far's Gone, un brano denso e drammatico che anticipa l'atmosfera del nuovo album in studio previsto per l'inizio del 2027.
1: Sa roba, sound check,
2: prove di successo.
3: Troppo forti con Alex De C.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
6: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaret e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì ancora con condizioni anticicloniche sull'Italia e sul Mediterraneo, dunque anche in Puglia, tanto sole e pochi disturbi nuvolosi che dunque saranno limitati al più a qualche velatura e a degli addensamenti al pomeriggio verso la dorsale appenninica. Ci sarà un po' di vento da nord sul mare, sull'Adriatico, con temperature che si mantengono molto elevate per il periodo fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Con il passare dei giorni aumenterà poi la variabilità con qualche acquazzone temporale sulla dorsale appenninica e poi da metà settimana probabile anche sul resto della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 12 e un minuto. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

carissimi amici di On Air, bentornati a questa primissima puntata della settimana con Daniele Dalmuto ed ovviamente il suo mancabile mercato indipendente. Quest'oggi abbiamo veramente una puntata molto farcita, molto ricca di novità del miglior mercato. Ormai ci avviciniamo alla nuova stagione, considerando che le uscite discografiche solitamente iniziano ad arrivare tra fine settembre e i primi di ottobre, ma noi comunque non ci lamentiamo perché abbiamo trovato tante novità. Cominciamo subito.

E loro sono i coniugi Orsini con il singolo Sergio. Il duo indie pop torna con un racconto sospeso che unisce ironia, malinconia e un segreto mai svelato. È il nuovo singolo dei coniugi Orsini, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo ed esplicito. L'introduzione strumentale lunga e atmosferica apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Il nuovo singolo della cantautrice toscana Freaky Bea, Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri, svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa, fidandomi ad un solo istinto, l'amore.

Cominciamo invece con una voce che conosciamo perfettamente, è stata nostra ospite anche telefonicamente. Stiamo parlando di Gisella Cozzo. Molti di voi si ricordano di lei per la pubblicità di un noto brand con la canzone I Feel Good, ma quest'oggi torna invece con un altro brano in collaborazione con Alfonso Johnson, Keep On Moving.

Baciami, il nuovo singolo di Jimmy Pala, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo dell'artista pugliese genovese d'adozione, è un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia del Salento. Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese.

Angelo Ticli, residente in Svizzera, ha costruito un'identità artistica solida e senza compromessi. Nella sua musica unisce l'energia del rock classico a testi profondi e personali. Vanta collaborazioni di rilievo sulla scena italiana, con quella con Fabrizio Simoncioni per la direzione artistica e Barney, storico bassista dell'Itfiba, in studio di registrazione. Quest'oggi torna con la sua graffiante chitarra con il singolo She's My Fire.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

Amo, il nuovo album dei Cosmonauti Borghesi, già disponibile in present. L'album si pone con un obiettivo artistico, quello di raccontare la vita reale di tutti i suoi aspetti, evidenziando anche le difficoltà che ogni giorno essa pone di fronte, ma sdrammatizzando con una melodia e un ritmo che aiutano a non prenderne tutto troppo sul serio. Quest'oggi li ascoltiamo con Gomma Americana.

Canto spento di Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, una giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche nell'Auditorium Palco della Musica di Roma.

Fulmini, Mystery of Sicily. Fulmini sono una band familiare italiana composta da padre, madre e tre figli, nota per un originale mix di dance e tarantella.

4 settembre fuori dritto al cuore il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomincisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello. Sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

Cari amici, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Spero di avervi così regalato una puntata diversa, avervi fatto conoscere delle novità discografiche emergenti, che per noi è quasi come una missione tutte le settimane con le nostre due consuete puntate. Detto questo, io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea,

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì ancora con condizioni anticicloniche sull'Italia e sul Mediterraneo, dunque anche in Puglia, tanto sole e pochi disturbi nuvolosi che dunque saranno limitati al più a qualche velatura e a degli addensamenti al pomeriggio verso la dorsale appenninica. Ci sarà un po' di vento da nord sul mare, sull'Adriatico, con temperature che si mantengono molto elevate per il periodo fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Con il passare dei giorni aumenterà poi la variabilità con qualche acquazzone temporale sulla dorsale appenninica e poi da metà settimana probabile anche sul resto della Puglia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: I'm moving to the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Con Taboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Idea.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 7 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Regina Vergine Martire. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1822. Sulle rive del fiume Ipiranga, il principe reggente Pedro proclama l'indipendenza del Brasile dal Portogallo con lo storico grido «Indipendenza o morte». Nel 1860 Giuseppe Garibaldi fa il suo ingresso trionfale a Napoli a bordo di un treno, accorciando le distanze per l'unificazione d'Italia tra l'entusiasmo della popolazione. Nel 1901 si conclude ufficialmente in Cina la rivolta dei Boxer con la firma del protocollo di Pechino tra l'impero Qing e la coalizione delle potenze straniere. Nel 1998 nasce una nuova era per il mondo digitale e per l'informazione. Larry Page e Sergey Brin fondano ufficialmente la società di Google all'interno di un garage in California. È 1998, pensate un po' voi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1533. Elisabetta I d'Inghilterra, terra tra i monarchi più celebri della storia, sotto la cui guida il paese visse un'era di straordinario fiorire culturale ed economico. Auguri anche a David Packard, ingegnere imprenditore statunitense, cofondatore insieme a Bill Hewlett del colosso informatico Hewlett Packard, insomma gli HP, i computer HP, e trainati anche Dario Argento, regista e sceneggiatore italiano, maestro indiscusso del cinema horror e dei thriller. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
17: Radio Idea.

0: Ascoltati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate ancora protagonista in Puglia, così come in gran parte d'Italia, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e ancora una volta temperature davvero alte. In Puglia arriviamo a toccare anche i 35-36 gradi nelle zone interne, ma localmente anche di più. E sarà così bene o male ancora per 3-4 giorni. Poi a partire da venerdì la situazione piano piano inizierà a cambiare, arriverà qualche acquazzone, più probabile poi nel weekend, in particolare sabato, e a quel punto dal fine settimana anche temperature più ragionevoli. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 16.
2: Radio Idea.

0: Monica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: I'm moving to the sun.
3: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate ancora protagonista in Puglia, così come in gran parte d'Italia, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e ancora una volta temperature davvero alte. In Puglia arriviamo a toccare anche i 35-36 gradi nelle zone interne, ma localmente anche di più. E sarà così bene o male ancora per 3-4 giorni. Poi a partire da venerdì la situazione piano piano inizierà a cambiare, arriverà qualche acquazzone, più probabile poi nel weekend, in particolare sabato, e a quel punto dal fine settimana anche temperature più ragionevoli. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto un rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. Infine pensiamo al cuore, con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo le frequenze. Il carico di elettrosmog generato dalle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato, l'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico. O ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso, per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo. Passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. Sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: I'm moving to the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.
5: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? Damn, tripping.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre, nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio Idea.

Radio Idea. Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate ancora protagonista in Puglia, così come in gran parte d'Italia, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e ancora una volta temperature davvero alte. In Puglia arriviamo a toccare anche i 35-36 gradi nelle zone interne, ma localmente anche di più. E sarà così bene o male ancora per 3-4 giorni. Poi a partire da venerdì la situazione piano piano inizierà a cambiare, arriverà qualche acquazzone, più probabile poi nel weekend, in particolare sabato, e a quel punto dal fine settimana anche temperature più ragionevoli. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 19:59.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ass.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate ancora protagonista in Puglia, così come in gran parte d'Italia, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e ancora una volta temperature davvero alte. In Puglia arriviamo a toccare anche i 35-36 gradi nelle zone interne, ma localmente anche di più. E sarà così bene o male ancora per 3-4 giorni. Poi a partire da venerdì la situazione piano piano inizierà a cambiare, arriverà qualche acquazzone, più probabile poi nel weekend, in particolare sabato, e a quel punto dal fine settimana anche temperature più ragionevoli. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Idea.
1: Nada por aquí, nada por allá, ¿qué le vamos a hacer?

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 8 settembre. Ariete, una giornata utile per rimettere in ordine alcune questioni che avevate lasciato in sospeso. In amore cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Toro, oggi avete bisogno di certezze, soprattutto nelle questioni economiche. In amore una persona potrebbe farvi una proposta che non avevate previsto. Gemelli, siete particolarmente brillanti e riuscite a trovare le parole giuste anche nelle situazioni più delicate. In amore il dialogo è il vostro punto di forza. Cancro, la giornata vi invita ad occuparvi di una questione personale che avete rimandato per troppo tempo. Sul lavoro procedete senza farvi distrarre da richieste secondarie. Leone, avete ancora una bella dose di entusiasmo e oggi potete usarla per ottenere qualcosa che desiderate da tempo. Una proposta potrebbe arrivare inaspettata. Vergine, siete concentrati, avete voglia di vedere risultati concreti, soprattutto sul lavoro. In amore cercate di non programmare ogni cosa. Bilancia, una persona che conoscete già potrebbe offrirvi un punto di vista utile su una questione professionale. Sul lavoro sfruttate le vostre capacità diplomatiche. Scorpione, dopo una giornata particolarmente favorevole, oggi è meglio procedere con maggiore discrezione. In amore siete intensi e anche selettivi. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria e occuparvi di qualcosa di completamente nuovo. Non scappate davanti a chi vuole coinvolgervi in una storia intensa e passionale. Capricorno, oggi siete chiamati a prendere una decisione senza avere tutte le informazioni che vorreste. In amore cercate di non nascondere quello che provate per una persona. Acquario, giornata stimolante per idee, contatti e progetti che possono riportare entusiasmo. In amore siete meno distaccati del solito. Pesci, avete bisogno di fare chiarezza prima di prendere una decisione importante sul lavoro. In amore una persona può dimostrarvi con i fatti ciò che prova realmente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma